0: Lucia d'amore avvampa.
1: Che favelli
2: ho detto?
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco nezzolingo

0: Lucia forse l'amo.
1: Un querrine
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel fusco.

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

0: arrivi Guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria! Prostrata in ella polvere la parte ch'io seguia.
1: Ah, io tremo!
0: Al precipizio orto!

credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura